0: Fondazione La Vita Cattolica di Dio.
1: The things I cherish most. Love.